0: Proprio essenziali. Io
1: Go ahead with it.
0: 055-86-7356, James, where?
1: No, we can't.